0: Bella, eh?
1: Mamma mia.
2: Che bello.
3: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Gaetano?
1: Io.
0: E lui?
1: Dura.
0: Vai. Come le vuoi?
1: Questa.
0: Questa. Tremano le mani.
1: Te.
0: Quale vuoi?
1: Questa. Questa cos'è?
0: 50 euro.
1: No, no, no, no, questa.
0: Dammi, vuoi?
1: Aspetta. Dammi questa qui, questa.
0: Prendo questa. E i soldi?
1: Grazie.
0: Ma. Vabbè.
1: È bello.

0: Interviene Bush, una catastrofe ecologica e fino ad ora incontrollabile. In zona gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: The guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mondi di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: The sound is for this Wednesday night. I'm John Rothbard.

mare d'inverno. Solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: Votiamo per cortesia per Wes e Dori Ghezzi. Dai ragazzi, Wes e Dori Ghezzi ottengono 93,3 voti. Dalle signore ugualmente 93,3 voti e dai signori 80 voti.
1: Η ώρα είναι 6.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

città, io poi dividi le tue pietre sconosciute, le tue case diroccate dalla guerra antica.

serati sul comò che ho appena aperti e che mai rivedrò, le mie chitarre che ho dimenticate per terra con le corde arrugginite, il caminetto non l'ho acceso più,

porta la barca a remi in fila giù. Se guarda il mare su con nostalgia, poi spegne la lampada, così sì. Cammina, ma non c'ha la meta sua.

0: écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Sinfonia, ci sono tutti i colori di Napoli, i colori del nostro Mediterraneo, della musica mediterranea, e c'è un grande balletto, un grande coro, veramente una grande chiusura per tutti a casa. Vice Re Amedeo Minghi, il coro ed il suo balletto. Prego.

marito che farà? Il povero marito è triste ed avvilito, la moglie tornerà e la cosa sfumerà, e quella scappatella tanto bella non farà. Quant'era buona la cameriera, la veneziana che sta sempre in sottoveste sul balcone.

0: quella scappatella che purtroppo non farà, a quella scappatella che purtroppo non farà.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi. Radio Gamma 94 FM per voi.